kibotien kai kwanya nyig lok mo yu di kumenien matien kom fony ma nomba fonyo kunti ki nota biro habira biro angwen achiel angwen abichel abichel abichel nota riyo not nota bungwana bicha biro boro abija boro.

Men ube we make chulu pire. In bere romo chulu pi migi. Ka we abukok ma lo. Bot luak ma migi. Ki piara bor. We abument on a beach. Speak fama. Duan ma pe geek. Wajuli chawa mukene dare. Chawa mukene. Speak fama.